0: testamento.
1: In dei nomi dei padri, nostro Gesù Cristo, a cui usano differenti nazioni, millesimo, duecentesimo, monachismo, quinto di ebriano, prego, cuoso, donato, si rivolge al testamento.

0: Laurettina, va sul terrazzino, porta i minuzzolini all'uccellino. Sola! Nessuno sa che buoso ha reso il fiato.
1: Nessuno.
0: Bene, ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno saprà.

0: portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto.
1: No!
0: Zitto, venite!

0: Presto, presto!
1: Ecco la cappellina! Sembra che la mula questa casa in mulini di segnatito 30 fiosi.
0: Bene! Se lascia a me la casa, la mula di mulini di 200 fiorini! Va bene! Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula in mulini di segnatito ti gonfio di quattro rini.

messo da mangio. Oh, pennellino cazzollaio, grazie. E grazie, guzzo di cuore. Troppo buoni di venirmi a cercare.

0: Gigone.
1: Ora siamo alla Muna, alla casa dei mulini.
0: Lascio la mula.

0: Io mettevole già di tutti.
1: Farfante.
0: Lascio la casa di Firenze al mio caro

0: questa borsa da ben 20 fiorine e del tipo?
1: Eh?
0: E 100 condottani!
1: Oh.
0: Come sarà buono, grazie! Niente saluti! Andate, andate! Siamo fortissimi!

Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi poi l'attenuante.

0: fratel registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata, qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.
1: E son molti parenti,
0: la suocera, la nonna, lo zio Bonzo, che non ci degnerà di sua presenza, i cugini e le cugine, mettiamo fra gli ascendenti.

0: cecità.
1: Segnalate già la nave di Pinkerton. Quand'essa lo rivela.
0: Ehi, non vuol mostrarsi, io venni appunto per levarla d'intanto.

Vi troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly?